Nico, allora vamos a fare un'altra. Nico, allora vamos a fare un'altra.